0: termina la mañana, comienza la tarde. En el medio, Mancini 590. Con Fernando Mancini, por Continental, gente de radio.
1: E che c'era Bersley che tocca per Marca, firme con Ciuffo, sacca la propria con Ciuffo, che Ciuffo per Enrique, Enrique ingancia, levato per Paradiso, e la tira Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la breccia, il segno del football mondiale, inizia il tentativo per Borruccia, che si prende Maradona.